0: 18 horas, 17 minutos.
1: Adam No and Bobby Elsconi, Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.